Sì, senza tregua, i piena sinamono sono valiente. Ante che se vayan los ultimo pedazo de ahí. Still wanna learn day by day. Oh, how to catch that?